una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Pachicinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.

tutto dice: io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo.

pensa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.